0: Perfetto, abbiamo.
1: Do you can show me clear my last move CFS?
2: Clear.